0: Radio Easy Rock in the night.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Easy Rock.

0: quella volta che i Clash rischiarono di darsi fuoco, letteralmente. Quella in cui Keith Richards prese un pugno in faccia da Chuck Berry. Ah, e poi la volta che Paul McCartney morì e si fece sostituire da un sosia. Ma questa la sapevi. Sono Claudia Valentini e sono pronta a raccontarti le storie più incredibili del rock and roll. Accomodati sul mio taxi. La corsa è gratuita, ma devi essere puntuale. Ti passo a prendere ogni domenica sera, dalle 21 alle 23, con Crosstown, Traffic, Chaos, solo su Radio Easy Rock.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. Meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio Easy Rock da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Contesto di variabilità sulle regioni di nord-est per quanto riguarda l'avvio della nuova settimana. Infatti il passaggio di una perturbazione apporterà un po' di nuvolosità sulle regioni del Triveneto, ma senza fenomeni associati. Temperature massime comunque piacevoli con valori fino ai 23-24 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.

fatta. Sono le 6:06, vi rendete conto? Non ci avrei scommesso mezzo cent, eppure mi sono svegliato addirittura un'ora prima della sveglia. È bellissimo. Anche a voi capita di lunedì mattina svegliarsi un'ora prima che appunto ci sia il canto del gallo alle vostre latitudini? Insomma, è la prima volta che succede, quindi... A dire il vero, andando a ritroso nel tempo, in altre radio feci questa fascia oraria, il morning show dalle 6, forse anche dalle 5. Vabbè, sono tanti anni che faccio questo mestiere antico, un po' come il maniscalco. Buongiorno, buongiorno, buon inizio di settimana a tutti. C'è poco da gridare, ma quel che più conta è che siamo qui ad aprire il nostro The Alarm Rock Show fino alle 9, la nostra nuova fascia dunque del Morning Show. Dalle 6 alle 9 The Alarm Rock Show. Io sono Nino Carollo, Radio Easy Rock vi accompagnerà 24H, non solo con me, ma poi ci sarà tanto buon rock and roll. Intanto, come la sensazione che fuori lì non ci sia nessuno, vorrei sapere in quanti siete a quest'ora del mattino con la radio a palla, magari in viaggio, già al lavoro. Beh, non temete, non siate timidi, attendo con piacere i vostri WhatsApp al nostro numero che è il 388-893-6699. Lo ripeto per coloro che sono così svegli da poco, 388-893-6699. Lo ripeto anche per chi magari per la prima volta ascolta Radio Easy Rock, 388-893-6699. Basta, dai, sto scherzando. Comunque lo dico, 388-893-6699. Fatto tutto? Fatto tutto. Dai che si comincia, è un gran bel giorno. Si parte con All Right.

0: Michael Stipe, Andrew Watt, questa era I Played That Fool. Sono le 7:14 minuti, se state viaggiando tranquilli, sereni, massima concentrazione alla guida naturalmente, e tra poco vi aggiorneremo anche sul traffico.
1: Radio Easy Rock.

0: e clienti della Brix.
1: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
2: Brix, fatti furbo, vieni Brix.
3: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. E con tre elettrodomestici Beko, l'affidabilità è inclusa. Lavastoviglie e un piccolo elettrodomestico in omaggio.
4: Tipico, non convenzionale, diverso. Nel cuore di Opicina, sul Carso di Trieste, nasce una nuova idea di cucina. Spice, il ristorante di Zinzendorf. Il meglio del territorio, rivisitato con creatività. Prenota su spice.it.
5: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
6: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
5: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
6: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
5: Ma fino al 16 maggio.
6: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
7: Il futuro si costruisce con le scelte giuste. Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, crescere significa imparare, sperimentare, guardare lontano. Un'offerta formativa completa e innovativa, con percorsi liceali e istituto tecnico economico. Scegli il meglio per il tuo futuro. Scopri di più su porteapertepiodecimo.it.
8: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it. Media Partner. Radio Easy Rock.
9: Essere one di famiglia
10: è sapere che per qualcuno sarai sempre unica.
9: Essere one di famiglia
10: è sapere che ovunque andrai ci sarà sempre qualcuno pronto a guidarti.
9: Essere one di famiglia
10: è sapere che le partenze sono belle, ma i ritorni ancora di più.
9: Perché c'è solo one di famiglia ed è qui per te. Torna Mini Countryman One. In the family la guideranno tutti, neopatentati inclusi. Scopri tutti i vantaggi dedicati sull'intera gamma presso
11: i partner Mini Auto Torino e su autotorino.it.
12: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
13: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende e tutti gli accessori per il campeggio.
12: Con Ercole Tempo Libero, a due ville di Cenza.
13: ErcoleTempoLibero.it.
14: Tornano gli Emisfero Days. All'Emisfero, lo shopping ti premia.
15: Secondo appuntamento giovedì 7 maggio dalle 15.30 alle 17.30. Con una spesa minima di 50 euro ricevi una gift card da 20 euro in omaggio. Segna la data, il 7 maggio, non mancare.
14: Regolamento sul sito del centro commerciale Emisfero di Bassano.
16: Radio Easy Rock. Viabilità. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
17: Un saluto e un buon inizio di giornata dalla nostra redazione. Parliamo subito del tratto di A4 di competenza CAV per segnalare code a causa di un incidente sulla carreggiata verso Milano tra il bivio con la 57 e il bivio con la 13. Ci spostiamo sul

0: Alla 28 Porto Gruaro Conegliano, anticipiamo che dalle 22 di questa sera, lunedì 4 maggio, fino alla mezzanotte di sabato 9 maggio, resteranno chiuse le rampe di uscita e di entrata dello svincolo di Cimpello in direzione Porto Gruaro, questo a causa di lavori. Come svincoli alternativi potete utilizzare Pordenone Centro Commerciale e Azzano Decimo. Infine ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscrivervi, ricordiamo, potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per ora, grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Ah, queste canzoni che ti rievocano immagini, ti fanno vedere delle immagini, delle diapositive anni 70. Io quando sento Stuck in the Middle with You, vedo questi uomini in costume da bagno passeggiare su e giù, sulle spiagge, con il borsello sotto braccio. Ed erano immagini veramente raccapriccianti degli anni 70, quando gli uomini avevano il borsello. Vi ricordate la moda del... Vi ho svegliato, vi ho risvegliato, vi ho sbloccato un ricordo triste, ma è sempre un bel ricordo. Anche se Stuck in the Middle with You dei mitici Steelers Wheels, che poi erano due ragazzi, ormai ci hanno lasciato da anni, sto parlando di Jerry Rafferty e Joe Egan. Ecco, questa canzone, come spesso ricordiamo, ha avuto una nuova primavera, una nuova vita 20 anni dopo la pubblicazione ufficiale del 73. Infatti nel 1992 fu inserita nella colonna sonora del film di Quentin Tarantino Le Iene, e accompagnava questa canzone la scena più cruenta del film, mentre quel povero disgraziato veniva torturato. E vabbè, tipico di Quentin Tarantino, no? Andare così a far esaltare il contrasto, no? Una scena cruenta con una canzone leggera, allegra e anche divertente. Le menti contorte di certi produttori e di certi registi, Quentin Tarantino in questo caso. Sono le 7:24 minuti, buongiorno, è la Sveglia Rock di Alarm Rock Show, da oggi partita un'ora in anticipo. Abbiamo la nuova fascia oraria del nostro morning show dalle 6 alle 9 tutte le mattine. Al canto del gallo cascasse il mondo, io sarò qui con voi. E adesso l'ultima dei Black Keys, Where There's Smoke, There's Fire. Here we go.

0: Radio Easy Rock Spotlight.
1: Lignano Sabbiadoro apre ufficialmente la stagione grazie alla 40esima Biker Fest International, il maggiore motoraduno in Europa. L'appuntamento è per il weekend dal 14 al 17 maggio, con tantissime attrazioni e iniziative. Spettacoli internazionali, test ride gratuiti dei nuovi modelli moto, musica rock dal vivo e le immancabili parate di moto e auto americane, con oltre 500 vetture V8 made in USA a rombare per le vie della città. Grande esposizione di libri al Pala Pineta con gli editori del Friuli e oltre 1200 titoli dedicati al mondo dei motori. Per il programma completo visitate il sito bikerfest.it.
2: Radio Easy Rock.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio, l'idropittura traspirante Herbol, bianca, 14 litri e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì! Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
11: Sentiamo.
10: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Wow.
10: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
11: E C?
10: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
11: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
12: Iperceramica.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Nickelback. E secondo la recente classifica Billboard sui migliori artisti del XXI secolo, i Nickelback si sono posizionati come la band rock più alta, precisamente al 26esimo posto. E questo risultato addirittura li pone davanti ai Linkin Park, che sono considerati la seconda migliore band rock del secolo. E il successo appunto è attribuibile proprio anche a questo singolo che abbiamo appena sentito, cioè How You Remind Me. Buongiorno a tutti, Danilo Carollo, che c'è? Messaggi? Ci sono messaggi? E fammeli sentire. Oh.
1: Buongiorno Nino, ecco. Buongiorno Easy Rockers, buongiorno. E buon inizio settimana, certo, a tutti. Certo. Dopo un weekend passato a Senigallia in mezzo agli amici bikers, si riparte, si rientra al lavoro. E niente, in questo lunedì io credo sia doveroso un pensiero a Alex Zanardi.
0: Giusto.
1: Un uomo così grande che non trovo neanche aggettivi per descrivere una persona così. Buona giornata a tutti.
0: E buona giornata anche a te, carissimo, carissimo.
1: Buongiorno Nino.
0: Basta, abbiamo capito. Che fa il loop. Allora, abbiamo anche altri messaggi, perché poco fa si parlava del borsello anni 70. Non so se ricordate la moda in cui tutti gli uomini sulle spiagge li vedevi lì con il borsello, ma non solo sulle spiagge, dappertutto, insomma. E c'è una testimonianza molto curiosa di un nostro caro fedele ascoltatore dalla provincia di Bologna. Allora, Mauro dall'Appennino ci dice: ricordo quando mio papà comprò il borsello, uscito dal negozio lo diede a mia mamma dicendole: tieni tu sto coso, io veramente non lo sopporto, non so perché lo usa. Infatti non l'ha mai usato. E dice Mauro: lo utilizzai io decenni dopo, però come borsa per gli attrezzi della moto. Ma bravo, saggia decisione, complimenti per non esserti infangato con il borsello, caro Mauro. Bene, sono le 7:41 minuti, che dite? Ancora rock and roll su Radio Easy Rock? E allora sentiamo gli Aerosmith, Jenny's Got the Gun.

0: Io la casa la vivo dentro. Soggiorno, cucina, camera da letto.
1: Io invece amo stare fuori. Barbecue, aperitivo, salottino da esterno.
0: Con Bissolo Casa arredi ogni ambiente con comfort e stile. In e outdoor. Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Gambellara, Vicenza, Lonato del Garda, Brescia e su bissolocasa.com.
2: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
3: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
2: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
3: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
2: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
4: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
5: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
4: Goppion Caffè. Bevilo buono.
6: Ecco, è successo. E ora che si fa?
7: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
8: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
9: Il tulipano festeggia tutte le mamme. Dal 5 maggio in tutti i negozi Il Tulipano acquista una begonia a soli 3,95€. Donerai 2 euro ad AFADOC, associazione di famiglie e pazienti con patologie rare legate al deficit dell'ormone della crescita. Ti aspettiamo in tutti i negozi Il Tulipano.
10: Al centro commerciale Vale Center fai spazio, dona. Dall'8 al 10 maggio vieni a donare i tuoi abiti usati, saranno destinati ad associazioni del territorio. In omaggio riceverai gift card del centro. Ti aspettiamo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Scopri di più su valecenter.it.
11: Dall'8 al 10 maggio a Pradamano arriva la Buriana. Tre giorni tra festa della birra, grande musica e raduni d'auto d'epoca.
12: Venerdì 8, Furlan Samanete e Absolute 5. Sabato 9, il DJ set di Samuel. Domenica 10, Le Venusia, i Frankenstein. E gran finale con il travolgente show di Cindy and the Rock History.
11: Parco Rubia di Pradamano, laburiana.it e sui social. Offerto da Autotrasporti Franceschinis.
13: Tornano gli Emisfero Days. All'Emisfero, lo shopping ti premia.
14: Secondo appuntamento giovedì 7 maggio dalle 15.30 alle 17.30. Con una spesa minima di 50 euro ricevi una gift card da 20 euro in omaggio. Segna la data, il 7 maggio, non mancare.
13: Regolamento sul sito del centro commerciale Emisfero di Bassano.
4: In un mondo che cambia velocemente servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
5: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
4: Goppion Caffè, bevilo buono.
15: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Psycho Killer, sottotitolo fa fa fa fa fa fa fa fa. Adesso vi ho trasmesso questa canzone e voi non ve la toglierete più dalla testa, perché è così, no? La senti e poi per tutto il giorno farete fa fa fa fa fa fa fa fa. Mancano 3 minuti alle 8, questa è Radio Easy Rock, buongiorno da Nino Carollo. Adesso c'è Bryan Adams, lo sentiamo, Run to You.

0: su Radio Easy Rock. Alarm Rock Show.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Radio Easy Rock News.
4: Apertura sportiva con il 21esimo scudetto dell'Inter. I nerazzurri hanno battuto il Parma 2-0, reti di Thuram e Mkhitaryan. La soddisfazione del tecnico Christian Chivu, che vince il titolo nel suo primo anno sulla panchina interista, è quella di Lautaro Martinez.
5: Sono contento per loro perché questo è il 21esimo scudetto e questa è una pagina importante della storia di questa grandiosa società.
6: Alla fine da tutti si impara e oggi Christian è qua con noi, ci ha aiutato tanto a cambiare aria.
4: Trump annuncia l'operazione Project Freedom per liberare e assistere le navi bloccate nello stretto di Hormuz. Teheran avverte che sarebbe una violazione della tregua. Colloquio in corso dopo la nuova proposta iraniana di riaprire lo stretto dopo la rimozione del blocco. Rubio in missione per ricucire i rapporti americani con Santa Sede Italia. Il 7 maggio incontrerà il Papa, previsti colloqui con i ministri Tajani e Crosetto, forse vedrà anche la Premier Meloni. Tornando allo sport, ricordiamo ancora le vittorie di Antonelli in Formula 1 a Miami e di Sinner nella TP di Madrid, 6-1-6-2 nella finale con Zverev. È tutto a più tardi da Davide Camera.
7: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

The Man Who Sold the World. Come l'ho detto? Da schifo. Lo rifaccio, dai. The Man Who Sold the World. E questo era Mr. David Bowie. Avevate dubbio? Canzone che ha origini un po' particolari, perché ricordiamo che David Bowie era un grande fan di fantascienza e scelse questo titolo in omaggio a un racconto di Robert Heinlein, l'uomo che vendette la luna. Infatti la canzone inizialmente non era intitolata così, ma il titolo originale era Save Your Machine, e fu completata proprio all'ultimo minuto. E il testo, che era appunto ispirato ad una poesia, rifletteva proprio un momento di grande conflitto interiore per David Bowie. E quindi, no, si sa, no, certi artisti, anzi quasi tutti gli artisti, attraversano questi periodi di conflittualità emotive. Per esempio, il desiderio di successo per Bowie si scontrava con la paura del cambiamento, no? Ed è tipico dell'essere umano, quando c'è il cambiamento ci si comporta un po' come Ollio e Stanlio, Stanlio e Ollio, no? Quando hanno paura. Avete presente Ollio quando ha paura, teme qualcosa, comincia a fare oh, il cambiamento, oh, una cosa del genere, ecco, anche per David Bowie. Ecco, così vi ho rovinato tutto. Allora, scherzi a parte, sentiamo anche gli Yes, vai.

0: Radio2.it.
1: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
2: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
1: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
2: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
3: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
4: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
3: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
4: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
3: Ma fino al 16 maggio.
4: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
5: Alubома, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Aluboma.si.
6: Tornano gli Emisfero Days all'Emisfero. Lo shopping ti premia.
7: Secondo appuntamento giovedì 7 maggio dalle 15.30 alle 17.30. Con una spesa minima di 50 euro ricevi una gift card da 20 euro in omaggio. Segna la data, il 7 maggio. Non mancare.
6: Regolamento sul sito del centro commerciale Emisfero di Silea.
8: Radio Easy Rock. Viabilità.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Un saluto ancora, ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. Per incidente si viaggia in coda tra Soave, San Bonifacio e Verona Sud in direzione Milano. Ci spostiamo sul tratto di A4 di competenza CAV. Il traffico intenso provoca code verso Milano tra Spinea e Padova Est. È sempre il traffico sostenuto a provocare rallentamenti sulla 57 tangenziale di Mestre verso Trieste, sia fra la rotatoria Miranese e Castellana che fra Terraglio e il Bibbio con la A27. Sempre sulla tangenziale di Mestre si viaggia a rilento anche verso Padova fra Castellana e Marghera. Ricordiamo in chiusura di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto per questo appuntamento, a più tardi e grazie per l'attenzione.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
12: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza. Ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Io la casa la vivo dentro. Soggiorno, cucina, camera da letto.
3: Io invece amo stare fuori. Barbecue, aperitivo, salottino da esterno.
2: Con Bissolo Casa arredi ogni ambiente con comfort e stile. In e outdoor. Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
3: A Gambellara, Vicenza, Lonato del Garda, Brescia e su bissolocasa.com.
4: Essere One di famiglia
5: è sapere che per qualcuno sarai sempre unica.
4: Essere One di famiglia
5: è sapere che ovunque andrai ci sarà sempre qualcuno pronto a guidarti.
4: Essere One di famiglia
5: è sapere che le partenze sono belle, ma i ritorni ancora di più.
4: Perché c'è solo One di famiglia ed è qui per te. Torna Mini Countryman One. In the family la guideranno tutti, neopatentati inclusi. Scopri tutti i vantaggi dedicati sull'intera gamma presso
6: i partner Mini Auto Torino e su autotorino.it.
7: Tornano gli Emisfero Days all'Emisfero. Lo shopping ti premia.
8: Secondo appuntamento giovedì 7 maggio dalle 15.30 alle 17.30. Con una spesa minima di 50 euro ricevi una gift card da 20 euro in omaggio. Segna la data, il 7 maggio. Non mancare.
7: Regolamento sul sito del centro commerciale Emisfero di Bassano.
9: Ecco, è successo. E ora che si fa?
10: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
11: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
12: Ultima chiamata. I passeggeri che desiderano prendere al volo le vere offerte sono attesi ai supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV.
13: Decolla la convenienza! Solo fino al 6 maggio, stecchi Magno Malgida per 3 o per 4 a solo 3,49 euro. Birra Corona Extra da 330 millilitri a solo 99 centesimi.
14: Supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV. Abbiamo a cuore la tua spesa!
15: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. 1 luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
16: Il futuro è qui e si chiama REVO, il gasolio HVO di SMP. Fino al 90% di emissioni in meno e prestazioni elevate. Scegli il pieno eco sostenibile. Scegli REVO. San Marco Petroli. Ci riconosci dal leone.
15: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. 1 luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
17: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Rix, fatti furbo, vieni qui.
2: Essere One di famiglia
3: è sapere che per qualcuno sarai sempre unica.
2: Essere One di famiglia
3: è sapere che ovunque andrai ci sarà sempre qualcuno pronto a guidarti.
2: Essere One di famiglia
3: è sapere che le partenze sono belle, ma i ritorni ancora di più.
2: Perché c'è solo One di famiglia ed è qui per te. Torna Mini Countryman One. In the family la guideranno tutti, neopatentati inclusi. Scopri tutti i vantaggi dedicati sull'intera gamma presso
4: i partner Mini Autotorino e su autotorino.it.
5: Tipico? Non convenzionale? Diverso? Nel cuore di Opicina, sul Carso di Trieste, nasce una nuova idea di cucina. Spice, il ristorante di Zinzendorf. Il meglio del territorio, rivisitato con creatività. Prenota su spice.it.
6: Il futuro si costruisce con le scelte giuste. Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, crescere significa imparare, sperimentare, guardare lontano. Un'offerta formativa completa e innovativa, con percorsi liceali e istituto tecnico economico. Scegli il meglio per il tuo futuro. Scopri di più su porteapertepiodecimo.it.
7: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbia d'Oro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it. Media Partner. Radio Easy Rock.
8: In un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo, affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene, in un solo giorno l'energia del sole è tua.
9: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
8: Elettrovanni, il futuro è oggi.
9: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
10: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Ci vuole un fisico bestia. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
11: Dall'8 al 10 maggio a Pradamano arriva la Buriana, Dagonite, Furlan Samanete e Absolute 5, Samuel, Levinusia e Frankenstein, Cindy and the Rock History,
12: laburiana.it e sui social. Offerto da Autotrasporti Franceschinis.
13: Tornano gli Emisfero Days. All'Emisfero lo shopping ti premia.
14: Secondo appuntamento giovedì 7 maggio dalle 15.30 alle 17.30. Con una spesa minima di 50 euro ricevi una gift card da 20 euro in omaggio. Segna la data, il 7 maggio. Non mancare.
15: Regolamento sul sito del centro commerciale Emisfero di Silea.
16: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Tulipano festeggia tutte le mamme. Dal 5 maggio in tutti i negozi Il Tulipano acquista una begonia a soli 3,95€. Donerai 2 euro ad AFADOC, associazione di famiglie e pazienti con patologie rare legate al deficit dell'ormone della crescita. Ti aspettiamo in tutti i negozi Il Tulipano.
1: Al centro commerciale Vale Center fai spazio, dona. Dall'8 al 10 maggio vieni a donare i tuoi abiti usati, saranno destinati ad associazioni del territorio. In omaggio riceverai gift card del centro. Ti aspettiamo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Scopri di più su valecenter.it.
2: Tornano gli Emisfero Days all'Emisfero, lo shopping ti premia.
3: Secondo appuntamento giovedì 7 maggio dalle 15.30 alle 17.30. Con una spesa minima di 50 euro ricevi una gift card da 20 euro in omaggio. Segna la data, il 7 maggio, non mancare.
2: Regolamento sul sito del centro commerciale Emisfero di Bassano.
4: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
5: Ultima chiamata. I passeggeri che desiderano prendere al volo le vere offerte sono attesi ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Superbù.
6: Decolla la convenienza! Solo fino al 6 maggio, stecchi Magno Malgida per 3 o per 4 a solo 3,49€. Birra Corona Extra da 330 ml a solo 99 centesimi.
7: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Superbù. Abbiamo a cuore la tua spesa!
8: Io la casa la vivo dentro. Soggiorno, cucina, camera da letto.
9: Io invece amo stare fuori. Barbecue, aperitivo, salottino da esterno.
8: Con Bissolo Casa arredi ogni ambiente con comfort e stile, in e outdoor. Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
9: A Gambellara, Vicenza, Lonato del Garda, Brescia e su bissolocasa.com.
10: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.
11: Un intreccio di design. La morbidezza di un tessuto nato per stare su Torre Stelle. La linea pulita di un tavolo che attende i tuoi ospiti. Con Zocca Garden, arredare il giardino non è riempire uno spazio e disegnare i tuoi ricordi.
12: Con grandi marchi, cuori, talenti, la Fuma Mobilier, uno feeder.
11: E ancora, giardini outdoor, Nardi, Emu.
12: Dai vita al tuo spazio esterno. Scegli l'arredo giardino di Zocca Garden.
11: A Sacolongo, Padova e su zoccagarden.it. Anche di domenica.
12: Zocca Garden, live the summer.
13: Ristorante Spice di Zinzendorf, nel cuore di Opicina, sul Carso di Trieste. Prenota su spice.it.
14: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: chiamata. I passeggeri che desiderano prendere al volo le vere offerte sono attesi ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Superbù.
1: Decolla la convenienza! Solo fino al 6 maggio, stecchi Magnum Algida per 3 o per 4 a solo 3,49 euro. Birra Corona Extra da 330 ml a solo 99 centesimi.
2: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Superbù. Abbiamo a cuore la tua spesa!
3: Dall'8 al 10 maggio a Pradamano arriva la Buriana. 3 giorni tra festa della birra, grande musica e raduni d'auto d'epoca.
4: Venerdì 8, Furlan Samanete e Absolute 5. Sabato 9, il DJ set di Samuel. Domenica 10, Le Venusia, i Frankenstein. E gran finale con il travolgente show di Cindy and the Rock History.
3: Parco Rubia di Pradamano, laburiana.it e sui social. Offerto da Autotrasporti Franceschinis.
5: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
6: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
5: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
6: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
5: Ma fino al 16 maggio.
6: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
7: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. 1 luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
8: Il futuro è qui e si chiama REVO, il gasolio HVO di SMP. Fino a 90% di emissioni in meno e prestazioni elevate. Scegli il pieno ecosostenibile. Scegli REVO. San Marco Petroli. Ci riconosci da Leone.
9: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
10: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
9: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
10: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
9: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
7: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. 1 luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
11: Essere one di famiglia
12: è sapere che per qualcuno sarai sempre unica.
11: Essere one di famiglia
12: è sapere che ovunque andrai ci sarà sempre qualcuno pronto a guidarti.
11: Essere one di famiglia
12: è sapere che le partenze sono belle, ma i ritorni ancora di più.
11: Perché c'è solo one di famiglia ed è qui per te. Torna Mini Countryman One. In the family la guideranno tutti, neopatentati inclusi. Scopri tutti i vantaggi dedicati sull'intera gamma presso
13: i partner Mini Auto Torino e su autotorino.it.
14: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.
15: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: maggio riceverai gift card del centro. Ti aspettiamo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Scopri di più su valecenter.it.
1: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristorante e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.
2: Tipico? Non convenzionale? Diverso? Nel cuore di Opicina, sul Carso di Trieste, nasce una nuova idea di cucina. Spice, il ristorante di Zinzendorf. Il meglio del territorio, rivisitato con creatività. Prenota su spice.it.
3: Sei quello della chiamata non risposta? Del post-it perso? Dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
4: Segreteria remota. Una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
3: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
4: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
5: Alubhoma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubhoma.si.
6: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
7: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
6: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
7: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
6: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
8: C'è chi l'accende, c'è chi la aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
9: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende e tutti gli accessori per il campeggio.
8: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
9: ErcoleTempoLibero.it.
10: Tornano gli Emisfero Days. All'Emisfero, lo shopping ti premia.
11: Secondo appuntamento giovedì 7 maggio dalle 15.30 alle 17.30. Con una spesa minima di 50 euro ricevi una gift card da 20 euro in omaggio. Segna la data, il 7 maggio. Non mancare.
10: Regolamento sul sito del centro commerciale Emisfero di Silenzio.

0: Avendo David Bowie, non posso non aggiornarvi sull'ennesima mostra dedicata a lui, che ha aperto in realtà da pochi giorni a Londra, il 22 aprile, veramente da pochissimo. Dico l'ennesima perché è incredibile come, oltre a quello che è lo spazio molto ampio che gli ha dedicato il British Museum, dove effettivamente c'è un'ala dedicata tutta a lui, ci sono mostre continuamente che lo raccontano. Questa si intitola David Bowie, You Are Not Alone, ed è una mostra interattiva ospitata al Lighting Room di Londra in King's Cross, rimarrà aperta fino al 10 ottobre. Vi spiego tutti i dettagli anche, diciamo, per localizzarla, perché se andate a Londra, insomma, secondo me andrebbe vista. Allora vi dico di che cosa si tratta. Intanto è prodotta dai creatori di David Bowie's. È una mostra immersiva a 360 gradi nel mondo di Bowie e offre un viaggio nella vita e nella sua arte. Ci sono filmati rari, prove inedite, audio che vengono narrati da se stesso durante le interviste. Quindi hanno fatto delle proiezioni spettacolari su pareti alte 11 metri con un sistema di audio spaziale. Cioè, in pratica tu entri effettivamente in un mondo che è quello suo. Quindi si focalizza un po' sull'aspetto umano, sperimentale di Bowie, perché era uno che sperimentava tanto. E poi utilizza parole tratte da oltre 500 ore di interviste. Vabbè, io vi ripeto che è aperta fino al 10 ottobre. Poi fate un po' voi Easy Rocker se per caso andate a Londra, se volete vederla oppure no. Mumford and Sons con Chris Stapleton, Here.
1: Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved for too long. Here's

Ultimamente quando c'è la musica del boss siamo sempre pronti per parlare di qualche sua dichiarazione, soprattutto adesso che è in tour, questo tour della resilienza in giro per gli Stati Uniti. E invece no, oggi a Radio Easy Rock vi parlo di un album che verrà ripubblicato, un live importante. In effetti diciamo che lui è uno molto prolifico dal punto di vista della pubblicazione musicale, riesci veramente con una certa difficoltà a star dietro a tutto quello che anche sta ripubblicando recentemente. Comunque preparatevi perché uscirà questo Live from Ashbury Park 2024, viene ripubblicato ed è un live che viene definito da lui stesso, cioè una delle cose migliori che abbia fatto, anzi ha detto che in pratica è uno dei 5 migliori concerti che ha fatto in tutta la sua storia. Adesso chiaramente un po' di curiosità su quali sono gli altri 4 ti viene, però intanto abbiamo la certezza che uno dei migliori 5 è questo, per cui preparatevi insomma se siete fan di Bruce Springsteen, perché questa cosa arriverà e sarà davvero un'occasione speciale per, se non sei riuscito magari ad andarlo ad ascoltare dal vivo, per metterti lì la sua musica e te l'ascolti con tutta calma. Giant Rooks.

0: Want It Back di Giant Rooks. Ancora un buon lunedì e buon ascolto.
1: Radio Easy Rock.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il Tosa Erba Semovente Alpina, motore 4 tempi, 125 cc, larghezza di taglio 46 cm e a soli €249,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
9: Iperceramica.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Stone Temple Pilots 1992 per Plush. Tra l'altro devo dire che l'attesa anche per questo album su cui stanno lavorando è sempre più snervante da un certo punto di vista, perché se ne parla da molto tempo. Poi il 2026 sembra che sia l'anno giusto per l'uscita. Io quello che vorrei dire invece adesso è che parlare di Formula 1 è d'obbligo oggi, dopo che siamo stati fermi, diciamo, con tutto il calendario per più di un mese, 5 settimane senza Formula 1. Ieri sei ritornati a correre in quel di Miami, ovviamente c'era il mondo, nel senso che Miami è una di quelle tappe in cui arrivano tutte le celebrità possibili e immaginabili da qualsiasi ambito, che siano sportivi di altre categorie piuttosto che star della musica, del cinema, non riesci ad elencarle tutte. Ma come è andata? È andata che per la terza volta di seguito ha vinto Kimi Antonelli, che adesso in tanti cominciano a chiamare Andrea. Questo ragazzo è veramente indiscutibile, insomma è un fenomeno. E pensate che Toto Wolff durante le prove gli aveva fatto rifare la partenza un centinaio di volte perché non era convinto delle sue partenze. Vabbè, ha vinto. Secondo posto per invece Lando Norris, terzo per Oscar Piastri. Un finale da incubo per Charles Leclerc, che se l'era giocata bene poi non si è capito, insomma l'ultimo giro la macchina si è girata su se stessa, ce l'ha fatta ad arrivare alla fine, però insomma è stato veramente una cosa pazzesca. Pazzesco è anche quello che sto ragazzo ha già accumulato come punti, 100 punti in classifica. Vabbè, insomma ce la giocheremo nelle prossime gare, visto che adesso il calendario è ripristinato e la Formula 1 continuerà il suo percorso. Tommy Smith, questa è SFX Radio Easy Rock.

0: Io la casa la vivo dentro. Soggiorno, cucina, camera da letto.
1: Io invece amo stare fuori. Barbecue, aperitivo, salottino da esterno.
0: Con Bissolo Casa arredi ogni ambiente con comfort e stile. In e outdoor. Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Gambellara, Vicenza, Lonato del Garda, Brescia e su bissolocasa.com.
2: Essere One di famiglia
3: è sapere che per qualcuno sarai sempre unica.
2: Essere One di famiglia
3: è sapere che ovunque andrai ci sarà sempre qualcuno pronto a guidarti.
2: Essere One di famiglia
3: è sapere che le partenze sono belle, ma i ritorni ancora di più.
2: Perché c'è solo One di famiglia ed è qui per te. Torna Mini Countryman One. In the family la guideranno tutti, neopatentati inclusi. Scopri tutti i vantaggi dedicati sull'intera gamma presso
4: i partner Mini Auto Torino e su autotorino.it.
5: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
6: Questo mese ti segnaliamo caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Bauli free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
7: Ecco, è successo. E ora che si fa?
8: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
9: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
10: Il tulipano festeggia tutte le mamme. Dal 5 maggio in tutti i negozi Il Tulipano acquista una begonia a soli 3,95 euro. Donerai 2 euro ad AFADOC, associazione di famiglie e pazienti con patologie rare legate al deficit dell'ormone della crescita. Ti aspettiamo in tutti i negozi Il Tulipano.
11: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
12: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se tu fossi. 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
13: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
6: Questo mese ti segnaliamo caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Bauli free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
12: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
14: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

comunque forse armonia, equilibrio all'interno della band, o forse non c'è mai stato, no? Perché questo dubbio, dopo l'ultima intervista che ho sentito di Stuart Copeland, mi lascia un po' il dubbio, e non sono l'unica ad averlo il dubbio. Allora, lui ha detto che praticamente ha spiegato quali sono secondo lui le visioni differenti che ci sono all'interno di una band, che spesso e volentieri poi creano delle discrepanze, creano anche lo scioglimento della band. Quindi è ovvio che ogni riferimento non è puramente casuale, ma è riferito ai Police. Lui ha detto che per quanto lo riguarda ha sempre adorato l'atto fisico di suonare la batteria. Poi dice, però è chiaro che tra batteristi e autori all'interno di una band ci sono punti di vista molto differenti. Dice, ad esempio, se sei un songwriter, un autore, hai questa idea un po' bizzarra che lo scopo di una band e dei musicisti sia di essere al servizio della canzone e che la canzone sia il centro di tutto. Però dice, ammetto che una band non vada da nessuna parte senza una grande canzone, ma è il motivo per cui suono non è servire una canzone. La canzone secondo me è lì per servire me, per servire la band, per far apparire la band più giusta. Servono certo belle canzoni. E quindi insomma ha spiegato che lui capisce benissimo, ok, che questo non concili la prospettiva con chi ha scritto la canzone, cioè Sting praticamente. In definitiva è quella cioè, comunque lui ha detto, vabbè, frega niente, comunque adesso voglio suonare solo la batteria, mi interessa quello. Brigitte Call Me Baby, questa è Slumber Party e siete su Radio Easy Rock.

Momento cosmico introspettivo del rock con Smoke on the Water. Ditemi che non l'avete apprezzata questa dei Deep Purple. Ci stava perfetta di lunedì, il 4 di maggio, all'inizio di una settimana, di un nuovo mese, e ovviamente all'inizio magari anche per molti di chissà quale novità. Io posso dirvi che comunque i Deep Purple di novità ne hanno in serbo parecchie. Questo 2026 continua ad essere un anno in cui organizzano un sacco di cose, ad esempio tornare nella loro città natale che è Londra e piazzare lì un bel concerto il 25 novembre alla Royal Albert Hall. Pensate che loro nel 1969, e lo so che fa impressione dire queste date, divennero la prima rock band a presentare in anteprima una intera composizione classica con orchestra proprio alla Royal Albert Hall. Quindi dopo tantissimi anni tornano, ovviamente faranno il loro concerto, sarà sicuramente un concerto speciale, e poi c'è tutto il tour che li aspetta. Fra l'altro questa estate vengono anche in Italia, Deep Purple, anche quest'anno, un paio di date: 16 luglio in Piazza dei Cavalieri a Pisa, 17 luglio al castello Carrarese di Este in provincia di Padova. Ed ora ci sono Kings of Leon a Radio Easy Rock con Waste a Moment.

0: Tulipano festeggia tutte le mamme. Dal 5 maggio in tutti i negozi Il Tulipano acquista una begonia a soli 3,95 euro. Donerai 2 euro ad AFADOC, associazione di famiglie e pazienti con patologie rare legate al deficit dell'ormone della crescita. Ti aspettiamo in tutti i negozi Il Tulipano.
1: Essere one di famiglia
2: è sapere che per qualcuno sarai sempre unica.
1: Essere one di famiglia
2: è sapere che ovunque andrai ci sarà sempre qualcuno pronto a guidarti.
1: Essere one di famiglia
2: è sapere che le partenze sono belle, ma i ritorni ancora di più.
1: Perché c'è solo one di famiglia ed è qui per te. Torna Mini Countryman One. In the family la guideranno tutti, neopatentati inclusi. Scopri tutti i vantaggi dedicati sull'intera gamma presso
3: i partner Mini Auto Torino e su autotorino.it.
4: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3. Innamorati in cucina. E con tre elettrodomestici Beko, l'affidabilità è inclusa. Lavastoviglie e un piccolo elettrodomestico in omaggio.
5: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
6: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende, tutti gli accessori per il campeggio.
5: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
6: ErcoleTempoLibero.it.
7: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.

0: Vescovile Pio X di Treviso, crescere significa imparare, sperimentare, guardare lontano. Un'offerta formativa completa e innovativa, con percorsi liceali e istituto tecnico economico. Scegli il meglio per il tuo futuro. Scopri di più su porteapertepiodecimo.it.
1: Il futuro è qui e si chiama REVO, il gasolio HVO di SMP. Fino a 90% di emissioni in meno e prestazioni elevate. Scegli il pieno ecosostenibile. Scegli REVO. San Marco Petroli. Ci riconosci da leone.
2: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it. Media Partner. Radio Easy Rock.
3: Tornano gli Emisfero Days. All'Emisfero lo shopping ti premia.
4: Secondo appuntamento giovedì 7 maggio dalle 15.30 alle 17.30. Con una spesa minima di 50 euro ricevi una gift card da 20 euro in omaggio. Segna la data, il 7 maggio. Non mancare.
3: Regolamento sul sito del centro commerciale Emisfero di Silea.
5: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

hanno cambiato anche in tutte le date che hanno concluso da poco nella parte sudamericana del loro tour. Sapete che poi i Guns anche in questo 2026 hanno veramente una scaletta impressionante, una scaletta che però ha avuto una specie di anteprima, una preview il 30 aprile, dove si sono esibiti in Florida all'Hard Rock Hotel e Casino, vicinissimi a Miami, dove ovviamente si è tenuto il Gran Premio ieri. E in effetti hanno proprio detto questo i Guns, che questa esibizione era una specie di riscaldamento, ok, fase di riscaldamento per la seconda parte del tour mondiale 2026, che li porterà dai primi di giugno, arrivano in Europa, no Italia, no, non ci siamo, poi di nuovo negli Stati Uniti, poi ancora Australia e Nuova Zelanda. E io mi sono chiesta, ma vuoi vedere che quello che ho intravisto nei paddock era Slash? Sì, era Slash, c'era Slash dei Guns N' Roses, che con la fidanzata si è fatto un giro a parlare con un po' di piloti, insomma, inconfondibile, il cappello in testa, capello lungo, sempre lui, Led Zeppelin a Radio Easy Rock.

Ogni tanto mi vengono dei collegamenti non proprio casuali, soprattutto se ci sono in sequenza i Nirvana e la signorina Lola Young che sto per farvi ascoltare, perché pensavo a quanto talento c'era in Kurt Cobain, ma anche forza autodistruttiva, e quanto Lola Young, giovane e veramente talentuosa, è andata ad un passo da fare, diciamo, un percorso molto simile. Per fortuna che poi ha deciso di fermarsi, non si sa se per volontà sua o qualcuno l'ha consigliata nel miglior modo possibile. Fatto sta che dopo essere collassata sul palco, dopo aver ammesso di far uso, insomma, di sostanze, di avere una bella dipendenza, ha deciso di riprendere in mano la sua vita e di andare in rehab. Questo l'ha aiutata moltissimo, tanto che poi quando è tornata ad esibirsi a marzo di quest'anno tutti hanno detto c'è poco da fare, la ragazza ha veramente un talento esagerato. È per questo che noi la amiamo molto a Radio Easy Rock, perché è giovane, perché ha talento, perché ha un carattere decisamente, come dire, molto autodeterminato. Ed è lei, Lola Young, con Fuck Everyone.

0: Radio Easy Rock Spotlight.
1: Lignano Sabbiadoro apre ufficialmente la stagione con la 40esima Biker Fest International, il più grande motoraduno in Europa. L'appuntamento è per il weekend dal 14 al 17 maggio con tantissime attrazioni e iniziative, spettacoli internazionali, test ride gratuiti dei nuovi modelli a 2 e 4 ruote, musica rock dal vivo e le immancabili parate di moto e auto americane con oltre 500 V8 made in USA a rombare per le vie della città. Ci sarà anche King Carl Fogerty, 4 volte campione del mondo della Superbike in veste di ospite speciale. Per il programma completo visitate il sito bikerfest.it.
2: Radio Easy Rock.
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

dopo avervi accompagnato per tutto il long weekend con i nostri programmi, la nostra musica, avevamo pensato che questo lunedì, abbiamo pensato che questo lunedì 4 maggio, che per molti insomma è di ripartenza, abbia proprio bisogno, sai, di quella spinta in più, per cui vai anche di AC/DC, il che non guasta. Con Domi Grande ancora per un quarto d'ora fino alle 14, ricordo anche il numero per entrare in contatto con noi, 388-893-6699, quello per i WhatsApp, e ricordo che abbiamo sempre delle band nuove promettenti che fanno parte della, insomma, no, delle nostre giornate, ed è una soddisfazione anche insomma presentarveli, raccontarvi qualcosa. Tipo i Black Moods arrivano da Phoenix in Arizona, sono un trio in realtà e hanno già calcato i palchi di alcuni concerti importanti come supporter di band importanti, e sono davvero molto forti live. Vengono definiti una delle migliori band rock emergenti. Li ascoltiamo con Time Bomb, Black Moods.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
4: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
3: Goppion Caffè. Bevilo buono.

0: i clienti della Brix.
1: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
2: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
3: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.
4: Ultima chiamata. I passeggeri che desiderano prendere al volo le vere offerte sono attesi ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperV.
5: Decolla la convenienza! Solo fino al 6 maggio, stecchi Magno Malgida per 3 o per 4 a solo 3,49 €. Birra Corona Extra da 330 ml a solo 99 centesimi.
6: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperV. Abbiamo a cuore la tua spesa.
7: Ti ricordi le scarpe che indossavi nei momenti più belli? Quelle del primo appuntamento? Quelle consumate sotto il palco di un concerto? Le scarpe non sono mai solo scarpe, sono le tue storie. Quello giusto, dove ogni passo racconta qualcosa. Ti aspettiamo nei nostri negozi oppure su quellogiusto.it.
8: Tornano gli Emisfero Days all'Emisfero. Lo shopping ti premia.
9: Secondo appuntamento giovedì 7 maggio dalle 15.30 alle 17.30. Con una spesa minima di 50 euro ricevi una gift card da 20 euro in omaggio. Segna la data, il 7 maggio. Non mancare.
10: Regolamento sul sito del centro commerciale Emisfero di Bassano.
11: In un mondo che cambia velocemente servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
12: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
11: Goppion Caffè, bevilo buono.
13: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
14: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
13: Elettrovanni, il futuro è oggi.
14: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
15: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
16: Che giornata, ho proprio bisogno di rilassarmi. Un Amaro Tony con soda e lime, per favore.
17: Amaro Tony, anche per noi. Facciamo 3 Tony Night Fever.
16: Naturale, con poco zucchero e glamour. Amaro Tony è il mio amaro.
17: Amaro Tony, un prodotto della distilleria artigianale d'Aria.
16: Trovi il nostro shop a Pasian di Prato.
18: Aluboma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Aluboma.si.
19: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Ebbene sì, sono quasi le 14, puntualmente ci salutiamo, ma l'appuntamento sapete che si rinnova domani sempre alle 12 quando torneremo insieme qui su Radio Easy Rock in Vespaghetti Accident. Io intanto vi auguro un grande lunedì, rimanete all'ascolto e vi lascio con Florence and the Machine. Ciao da Domi Grande.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock.
1: Meteo. Un saluto agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. La giornata odierna si conclude con tempo ancora asciutto, anche se con il passaggio di nubi alte e stratificate che a tratti offuscheranno un po' il sole, però sarà il preludio a un peggioramento del tempo che si concretizzerà a partire da martedì, quando avremo già una giornata instabile con il transito di piogge e rovesci fin dalla mattina, che insisteranno poi anche al pomeriggio, tenderanno ad attenuarsi in serata, porteranno dunque un calo delle temperature massime che non andranno oltre i 20 gradi, instabilità che poi insisterà anche nel proseguo della settimana. Ma per tutti i dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.
0: Life can be easy, life can be rock. Radio Easy Rock.

0: chiamata. I passeggeri che desiderano prendere al volo le vere offerte sono attesi ai supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV.
1: Decolla la convenienza! Solo fino al 6 maggio, stecchi Magno Malgida per 3 o per 4 a solo 3,49 euro. Birra Corona Extra da 330 ml a solo 99 centesimi.
2: Supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV. Abbiamo a cuore la tua spesa!
3: Dall'8 al 10 maggio a Pradamano arriva la Buriana. 3 giorni tra festa della birra, grande musica e raduni d'auto d'epoca.
4: Venerdì 8, Furlan Samanete e Absolute 5. Sabato 9, il DJ set di Samuel. Domenica 10, Le Venusia, i Frankenstein. E gran finale con il travolgente show di Cindy and the Rock History.
3: Parco Rubia di Pradamano, laburiana.it e sui social. Offerto da Autotrasporti Franceschinis.
5: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
6: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
5: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
6: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
7: Ecco, è successo. E ora che si fa?
8: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche, paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
9: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
10: Tornano gli Emisfero Days all'Emisfero. Lo shopping ti premia.
11: Secondo appuntamento giovedì 7 maggio dalle 15.30 alle 17.30. Con una spesa minima di 50 euro ricevi una gift card da 20 euro in omaggio. Segna la data, il 7 maggio. Non mancare.
10: Regolamento sul sito del centro commerciale Emisfero di Bassano.